Sadakallahu lazim Serigne Mama Sougo di Khalifa Serigne Ahmadou Tafsir Serigne Ahmadou Sougo Khalifa Serigne Bamba Sougo ñiene pen ci Dakar ak Mbaye Gueye di Maxi Kefatou ci Dakar ak njabottam Khadim Baw soxna lawon Siki Fatou Amadou Gueye dom Siki Fatou ak njabottu Makoldou Gueye ci Ndar bu soja di Maxi Kefatou Aram Sek rak Siki Fatou Assou Pen ak njabottu Ngagne Pen ci Ndar Rama Thiam ak mbollem njabottu Fally Pen ci Dakar Hassan Dia ci Dakar Modou Mbaye Sen ak mbollem njabottu Bouna Sen ci Ndop Ibra Diar Pen ci Touba ñom ñep ñoy yekle Fatou Baye Amadou Gueye Baye Amadou Gueye momé gënon nañ ko xam ci Ngari Gueye Fatou na ci Italie néw bi ñi koy xaarandi ëlëk ci samedi ji dimanche je ca top lañ ko fassene denc ci Touba Bakia lepit dañ ko yamalé dimanche jojé ci Touba Khayra 2 juroom ñaaf fukkat ak juroom ñett la amon Serigne Moustapha Kouma ci ngalik Modou Awassare momit di Maxi Kefatou Serigne Abdou Aziz Mbacké ci Tiabala Serigne Abdou Aziz Mbacké ci Semnou ak Serigne Abdourahmane Si ci Khatar ak Sokhna Fama Gueye Yassi Kefatou Ablaye Sare ci Dakar Yembal Aladji Gott Sare ci Nganjouf Morpenda Sare mbollem njabottu Aladji Modou Astou Sare mbollem njabottu Aladji Ma Sare njabottu Ibrahima Sare ci Ndand Abdallah Sare njabottu Colonel Serigne Modou Sare Samba Kouma ci Maka Ngalik momit ak Bolle Mbaw fofé ci Maka Ngalik ñoy yeklé Fatou Mam Aliou Sare Mam Aliou Sare momay nak Alkhamis nako demb la Fatou ci Ngalik ñu denc ko demb Touba Bakia ñaan gi tay ci aljuma ji lañ koy amal ci Ngalik juroom fukki at ak juroom ñaar la amon Serigne Sidi Haye Jenn Khalifa Serigne Bassirou Jenn di Serigne Siki Fatou Aladji Gora ka ci Ndand Moussa Kourous momit nek ci Cherif Ka Moussa Ndagou Kar Siki Fatou ci Ndand Gilay Ka ci Ndand ak mbollem njabottu Aladji Ibraka Saliou Ndiaye ci Palmeo Aladji Ka ci Cherif Ka Aladji Bilal Ka fofé ci Cherif ak mbollem njabottu Damka Arona Ka dom Siki Fatou ci Mbour Awaka dom Siki Fatou ci Rufisque soxna Khadika ak Siki Fatou ñoy yek le Fatou Baye Tamsir Pendaka Baye Tamsir Pendaka ñu ni Alkhamis demb la Fatou ci Cherif Ka tay ci aljuma ji lañ koy denc bu fukki waxtok ben jotté ci Touba Bakia ñaan gi dimanche yi di ñew lañ koy amal fofé ci Cherif Ka juroom ñett fukki at ak juroom ñett la mon ku ni wax Moustapha Kar dom Siki Fatou mo di ki def tagge bi Elachi Gamou Ndiaye ci Dakar yembal Elachi Soubayrou Sy ci Kaya Elachi Habib Ndiaye fofé ci Beyti Dakar Elachi Bana Ndiaye ci Beyti Dakar Imam Ablaye Diop momit nek ci Keur Mbir Ndaw Elachi Mori Amar Ndiaye ci Noto Yaba Sar ci Kaya Elachi Ibrahima Ndiaye di porte-parole chef du village ci Noto Mor Hadi Mundaw momit nek ci Noto Mandiaye Sala Ndiaye ci Noto Elachi Mansour ci Noto Abdou Sy fofé ci Noto Ibrahima Sy ci Kaya Madieng Ndiaye ci Touba ñom ñep ñoy yeklé Fatou Modou Ball Modou Ball mom Baye Samba Ball ñu ne ko ké nak Alkhamis demb la Fatou ci Noto guy jama ñu fassene ko denc tay ci aljuma ji bu manam tay ci aljuma ji lañ ko fassene denc ci Touba Bakia ñaan gi dañ ko amal tay ci aljuma ji fofé ci Noto guy jama juroom ben fukki at la amon ku ñuy wax Mor Diop Kabou Baye Fall mo fi andi tag bi Elachi Modou Assassi ci Noto Daba Ball di Maxi Kefatou ci Noto Say Si Ball Maxi Kefatou ci Noto Ken Ball rak Siki Fatou ci Noto Khadi Mbaye di soxna lawon Siki Fatou ci Noto Mam Say Kebe soxna lawon Siki Fatou ci Noto Maram Gueye soxna lawon Siki Fatou ci Noto Soda Ball Maxi Kefatou ci Dakar ci Aroy Fama Ndiour Jarba Siki Fatou ci Niag Aliou Diop di Maxi Kefatou ci Niag Maguette Ndiour Jarba Siki Fatou ci Niag soxna Sow Jarba Siki Fatou fofé ci Segal Kaw Modou Ndoye ci Kaya Samba Yande Diouf ci Noto ñom ñep ñoy yek le Fatou Modou Ball mom Baye Samba Ball ñu ne ko ké nak Fatou na demb ci Alkhamis ci Noto guy jama tay ci aljuma ji lañ koy denc ci Touba Bakia ñaan git tay lañ ko fassena mal fo fe ci Noto guy jama juroom ben fukki at la mon ku ni wax Mor Diop Kaddu Kabou Baye Fall mo fi andi tagge bi Elachi Ngounda Fatou Gueye ci Noto Cheikh Anta Ndiaye ci Noto Elachi Cheikh Ami Yaboy ci Noto Mousli wala Mousti Ndiaye fofé ci Noto Elachi Moustapha Ndiaye Mbène ci Noto Ousmane Maurice Soda ancien militaire la ci Noto
Ousseynou Ndiaye di commerçant ci noto, Ley Ndiaye ci noto, Mori Ndiaye ci noto, Bada Ami Thiaw fofé ci noto, Ngagn Baye ci Mbayen, Mam Samba Bal momi di délégué fofé ci marché bu noto, Samba Sar Khalissi ki Fatou ci Kayar, Hassan Bal Arak si ki Fatou ci noto, ñu yeklé Fatou Modou Bal, Modou Bal mom Baye Samba Bal ñu ne ko ké nak Fatou na xamess demb ci noto gu jama ñu fassiyene ko denc tay ci aljuma ji ci Touba Bakia ñaan gi tay lañ koy amal fofé ci noto gu jama joom ben fukkat lamone ku ni wax Mor Diop Kabou Baye Fall mo fi andi tagge bi Serigne Moussa Mbake Moutakha ci noto Elachi Maguey Ndiaye ancien maire bu noto Docteur Cheikh Dieye ci noto Amdi Bal di Maxi ki Fatou ci noto Mor Bal rek ci ki Fatou noto Cheikh Kabou Bal di Maxi ki Fatou ci noto Mor Fassa Sow Diaba ci ki Fatou noto Serigne Mbake Sila Maxi ki Fatou ci Dakar Golfe Sud Elachi Morsi ci noto Imam Mori Matika ci noto Papa Bal ci Keur Matar Elachi Bal di Maxi ki Fatou ci Dakar Thiaroy Serigne Cheikh commerçant le ci noto Mansour Ndiaye ci Karang ñom ñep ñoy yeklé Fatou Modou Bal mom Baye Fall Modou Bal mom Baye Samba Bal ñu ne ko ké nak partenaire xamess demb ci noto gu jama ñu fassiyene ko denc tay ci aljuma ji ci Touba Bakia ñaan gi tay ci aljuma ji lañ koy amal ci noto gu jama jumam ben fukkat lamone Mor Diop Kabou Baye Fall mo fi indi tagge bi Serigne Djili Mbake ci Touba di Serigne Siki Fatou Elachi Mor Khady Ndiaye chef de village ci noto Elachi Cheikh Bal di Maxi Siki Fatou ci noto Elachi Ousmane Ndiaye Modou Anta Domi Ndiaye wala Dom Badian Siki Fatou Elachi Ngala Ndiaye ci Dakar Yembal Maxi Siki Fatou Ousmane Diop ci Dakar Niag Modou Kabal Maxi Siki Fatou ci noto Elachi Modou Fall Ndiaye Domi Ndiaye wala Dom Badian Siki Fatou ci noto Elachi Mori Modou Anta Domi Ndiaye Siki Fatou fofé ci noto Elachi Assansi Imam la ci noto Issa Diène Maxi Siki Fatou ci noto Elachi Aliou Ndiaye jangale kat le bu retraité ci noto Abdou Fall Thioune ci noto Amine Ndiaye ci Karang ñom ñep ñoy yeklé Fatou Modou Bal mom Baye Samba Bal ñu ne ko ké nak demb ci alxames ci la Fatou ci noto gu jama tay ci aljuma ji lañ koy denc ci Touba Bakia ñaan gi tay ci aljuma ji lañ koy amal ci noto gu jama yoom ben fukkat la mol Mor Diop Kabou Baye Fall mo fi andi tagge bi Serigne Djili Mbake Khalifa Serigne Modou Bou Sadieng Serigne Modou Diop Ndiaye Khalifa Serigne Babacar Tiagane ak mbollem jabotou Cheikh Babacar Tiagane Serigne Dame Ndiaye di Khalifa Serigne Mam Serigne Mandiaye Ndela ak rakam Baye Saliou Fall Khalifa Serigne Modou Fall Ndela ak rakam Serigne Ndiaga Fall ak rakam Serigne Cheikh Fall borom keur Siki Fatou Mandiaye Fall ci Touba Tawfer Serigne Kosso Fall borom keur Siki Fatou Ndiaga Fall ci Touba Tawfer Kosso Fall Touba Tawfer Modou Fall Touba Tawfer Mati Fall di Dom Siki Fatou Dam Sen fofé ci Mayel Cheikh Ning Touba Ndamatou Maha Diop ci Touba Ndamatou Mandiaye Kayré ci Thiaroy Ibrahima Ndiaye ci Touba Ndamatou Aliou Diop momit nek ci Touba Ndamatou Djibi Ndiaye ci Thiep Khadim Ndiaye ci Thiep Serigne Mambay Ndiaye fofé ci Touba ñom ñep ñoy yeklé Fatou soxna mbène Ndiaye soxna mbène Ndiaye nak demb ci alxames ci la Fatou Touba Tawfer tay ci aljuma ji lañ koy denc bu fukki waxtu joté ci Touba Bakia ñaan gi nak japp nañ ko dimanche ci di ñew doy depp ak ñaar fukki fan ci wérup septembre ci Touba Tawfer joom fukki at ak juroom ñaar la amone monsieur Maguette Mbaye maire bu commune bu noto Mor Bal rek ci Fatou ci noto Elachi Malik An Ndiaye ci noto Moulay Ousmane Ndiaye ci noto Moulay Ndiaye Baye Fall ci noto Mbaye Kongo Ndiaye Bilal momit nek ci noto Mor Thiam Ndiaye Diaba Siki Fatou noto Ibra Bal Diourine la rak Siki Fatou ci noto Modou Bal mu ndaw Tourondo Siki Fatou ci États-Unis Mor Thiam Maissa Biram momit nek ci noto Elachi Abdoulaye Mar Diop ci noto Tafa Kine Thiam ci noto Aliou Gaye commerçant la ci noto ñoy yekle Fatou Modou Bal mom Baye Samba Bal ko ken nak ñu ni demb ci alxames ci la Fatou ci noto gu jama ñu fassiyene ko denc tay ci aljuma ji ci Touba Bakia ñaan gi tay lañ koy amal ci noto gu jama joom ben fukkat lamone ku ni wax Mor Diop Kabou Baye Fall mo fi andi tagge bi Elachi Modou Assassi ci noto Mor Ndiaye ko ci Fatou ci noto Babacar Ndiaye responsable politique le ci noto Goro Diène responsable politique ci Samba Yassine
Cheikh Kabu Ball, dom ci parti ci États-Unis, Baydam Fay ci noto, Mori Kumba Fay, momit nek ci noto, Mor Chaw di Mexique parti ci Thiès, Ngal Gi, gor ci parti ci Sénégal, Ablaye Ndiaye, mécanicien le ci noto, Khadij Chaw ci Thiès, Salou Si, Bilal la ci noto, Mbay Atta Ndiaye ci Touba, Mbay Ndiaye Mbeng ci Kër Mbir Ndaw, ñoy yeklé Fatou Modou Ball, mom Bay Samba Ball ñu di ko ké nak alxames na ko demb la fatu ci noto guy jamaat tay ci aljuma ji lañ koy denc Touba Bakia ñaan git tay ci aljuma ji lañ koy amal ci noto guy jamaat juwam ben fukat lamone mor diop ka bu bay fall mo fi andi tagge bi serigne abdou assis mbake ci tiabala di serigne sikke fatu bara jeng chef du village ci tiabala mama diouf bay sikke fatu gore kasse bay sikke fatu ci fas ali diop ni ya sikke fatu ci souguer samba diop ni ya sikke fatu ci souguer Ibrahim Ndiaye ci ndio ben dimb bay sikke fatu ali fall chef du village pour fe ci ñandul mbay diop ni ya sikke fatu ci souguer mor diouf di max sikke fatu ñom ñep ñoy yekle fatu sala diouf alxames demb la fatu ci touba ñu denc koy demb ci mbacke kadio ñaan gi tay ci aljuma ji lañ koy amal ci tiabala gu mak fanweri at ak ñett lamone serigne moutakha mbacke khalifa general kolumuri ci touba seigne omar touré khalifa madina touré serigne astouré di seigne sikke fatu ci madina touré cheikh sall ci touba daru minam guy ndawen alhaji sall ci touba daru minam guy ndawen kolle sall ci touba khaira ñaga sall touba sam jagn sar di de kale sikke fatu touba guy ndawen Masu Sall, Goro Sikke Fatou ci Bofel, Baye Niay Sall, Baye Sikke Fatou ci Keur Moussa, Soxna Fama Sall, di Yaye Sikke Fatou ci Keur Moussa Sall, Soxna Maguette Salane, Mag Sikke Fatou ci Bofel, Mbay Sall, Rak Sikke Fatou ci Keur Moussa, Moussa Sall, Borom Keur la won Sikke Fatou ci Touba Guy Ndawen, Moussa Sall, Tolier, di Dom Sikke Fatou Touba Madiana, ñoy ak le Fatou, Soxna Khari Sall, Soxna Khari Sall, alxames demb la fatu touba hôpital janatu tay ci aljuma ji lañ koy denc bu fukki waxto ak ben joté ci touba daru salam lepp dan ka yamale tay ci aljuma ji ci touba daru minam guy ndawen yowum fukki atak ñett lamone serigne maguette ndiaye ci begal alhaji moduka gay ci begal xar jenn ci begal tala ndiaye fofé ci begal saliw jeng ci begal hasan fall fofé ci begal basirou sar ci begal moussa ngom ci njaxala nak maysa ndiaye ci ñandul Moussa Gueye ci Cambérien Ngagne Gueye ci Bégal Souley Ndiaye ci Bégal ñu yek le Fatou Adjaratou Maymouna Thiam Adjaratou Maymouna Thiam nako demb ci alxames ci la Fatou fi ci Dakar ginaaw ray marché waranka ñu ni nak denc nañ ko ci bes ba ci Pikine ñaan gi dañ ko amal tay ci aljuma ji ci Dakar ginaaw ray marché waranka amona nak juroom ben fukat ak juroom bi muy Fatou Moussa Ndiaye di goro sikke Fatou modi ki def tagge bi Serigne Abdou Latif Gadjaga ci ndop Gadjaga Serigne Alawa Gadjaga Imam la ci ndop Mamak Gadjaga ci ndop Ngagne Gadjaga ci ndop Modou Gadjaga ci ndop Ma Absa Pen ci Dakar Abdou Pen ci Touba Maguette Dia ci Touba Serigne Ngagne Dia fofé ci Touba Bassirou Thiam ak Njabotou Assou Dia ci Djourbel Mbay Silak mbollem Njabotou Bintou Dia ci Dakar Serigne Dara Tall ak mbollem Njabotou Degen Pen ci Dakar ñoy ak le Fatou Baye Amadou Gueye gënon nañ ka xam ci ngari Gueye ñu ni ko ké Fatou na ci Italie néw bi ñu koy xaarandi ëlëk ci samedi ji dimanche ci ca top lañ ko fassiyene denc ci Touba Bakia dimanche jojé nak lañ ko fassiyene defal ñaan gi fofé ci Touba Khayra 2 juroom ñaar fukat ak juroom ñett lamon Alexandre Sarré mbollem Jabot Ibrahima Baba Sarré Ablaye Sarré mbollem jabotam ci yembal Alhaji Tala Sarré ci Tilmakhak mbollem jabotam Badara Sarré ci Touba Maram Sarré ci Ngalik Khadim Khouma chef du village le ci Ngalik Ndiaye Lo chef du village ci Ngay Ngay Alhaji Ousmane Fall ci Ngalik Moussa Dabadia mbollem jabotu Ablaye Ami Sarré fofé ci Ngalik Ablaye Tayba Sarré momit Akira Kam ñoy yeklé Fatou Mam Aliou Sarré Mam Aliou Sarré momé nak nako demb ci alxames ci la Fatou ci Ngalik ñu denc ko demb Touba Bakia ñaan gi tay ci aljuma ji lañ koy amal ci Ngalik juroom fukki at ak juroom ñaar la amone Serigne Moutakha Mbacke Khalifa General Kolumuri ci Touba Serigne Bassirou Mbacke Khalifa Serigne Saliw Serigne Djili Mbacke mom Serigne Saliw Serigne Moutala Mbacke mom Serigne Saliw Serigne Khadim Mbacke Khalifa Serigne Cheikh mom Serigne Saliw ak Serigne Habibou Diop imam la ci Janatou Makhwak mbollem tarbiya yi nek ci keur Serigne Saliw Serigne Tala Diop dom Sikke Fatou Oumoul Khoura Serigne Alla Ndiaye
don ci ke fatou ci jannatu mahwa bi ran jay ci ke sadaro fam di dom ci ke fatou ko mbollem ay mbokam sul sulta djop ci ties mbour ha di goro ci ke fatou ko mbollem mbokki serigne fay di goro ci ke fatou ci ties ak mbokk yeb modou djop selko di dom ci ke fatou ki mbokam ousmane sek ci touba forage goro ci ke fatou mam go sen ci pir di dom ci ke fatou ki mbokam ñoy ak le fatou serigne alla djop keur sa daro fam serigne alla djop ci keur sa daro fam ñu ni ko ken nak alxamis demb le fatou ci umul khura ñu den ci ke ci besba touba baqiya ñaan gi ne ko tay ci aljuma ji lañ kay amal ci touba umul khura joom ñen fukki at ak ben la amon li nak mi ngi bay ko ci tele centre mabala jaxate khassayit touba ñaari bay fall serigne cheikh sila di serigne sike fatou ci la unte serigne salou sila imam la ci touba ndiaré mak mbokko tarbiya serigne salou yeb serigne tala job di dom sike fatou touba mul khura papa job di dom sike fatou touba mul khura modou ndjay job dom sike fatou touba mul khura absa job ci dakar gedje way di dom ndey jant ci ties quartier darou salam di dom assou job momit di dom sike fatou ci ties rond point gent nokoy job ci mbour ties mbour ci ties di dom sike fatou soxna say ndour soxna lon sike fatou serigne alla ndjay ci janatu mahwa di dom biran ndjay dom sike fatou ci keur sa daru fam serigne maysa job dom sike fatou ci keur sa daru fam papa yad ci ties ak njabotu yenen mbay ciao ci ties ci selamine papa djum momit nek ci ties ci selamine soxna absa job di max sike fatou ci ties ci selamine ndey ndjay ci ties rond point gent serigne omar ndjay goro sike fatou ci ties ñoy ak le fatou serigne alla job keur sa daru fam ni ko ken nak alxamis nako demb le fatou ci umul khura ñu denc ko ci besba touba bakia ñaan gi tay ci aljuma ji len kay amal ci touba umul khura juwam ñen fu kat ak ben la amon serigne muntaka mbake khalifa general ko lu muy ci touba serigne mustapha gey khalifa serigne sode gey mu ndaw serigne sike fatou serigne cheikh magey khalifa serigne modou fatma gey bay sike fatou touba bayal ba serigne abdou gueye marché mam binta di bay sike fatou serigne khadi gueye ci bayal ba di max sike fatou mustapha gueye mom mam bousso ndjay rak sike fatou ba darou tansil bay cheikh gueye rak sike fatou ci bayal ba mbollem dawal katou charité nek ci touba hayta diaw touba bogo soxna lon sike fatou modou gueye ci touba bogo di dom mustapha anta ndjay ci touba marché mam binta di mak ñoyek le fatou sen dom sen rak serigne bogo gueye serigne bogo gueye na kal khamis demb la fatou ci touba tay lañ koy wadjal ci aljuma ji bu fukki waxtu joté ci touba penchum daw minam tay lañ koy den ci touba bakia ñaan git tay ji lañ ko fassena mal ci touba bayal ba keur cheikh magey amon na nak juum fukki at bi mi fatou li mi ngi baye ko ci tele centre mambala jaxate khassayit touba ñaari bay fall serigne souleyman gueye khalifa cheikh mababu gueye ci touba daru minam serigne cheikh fall khalifa cheikh adama gueye ci touba daru minam serigne mustapha gueye ndelle khalifa serigne malik astafo fe ci ndelle serigne eliman gueye khalifa serigne mustapha gueye ci dara dara momit mustapha gueye dara ci ñaaren ak nar ndjay ci njeng jaw ni ja sike fatou serigne ibra jaw ci bayal ba max sike fatou ndjaye gueye ci touba bayal ba max sike fatou serigne fallou diop ci daru mufti di max sike fatou serigne moustala gueye khali sike fatou ak mbollem ndongo ya soxna fat diaw ci touba daru minam di presidente daire bi serigne modou akara ndjaye ci daru mufti ni ja sike fatou mbollem mak yek rakki ñoy tagge sen dom sen talibé serigne bogo gueye serigne bogo gueye momé nak dem ci alxamis ci la fatou ci touba dañ ko wadjal tay ci aljuma ji ci penchum daru minam fassene koy denc tay ci touba bakia juum fukki at la mon li mi ngi baye ko ci tele centre mambala jaxate khassayit touba ñaari bay fall serigne abdullah khat mbake soybu serigne omar ngaye di borom keur sike fatou ci ngien paris serigne ibrahima mbay rak sike fatou ci madiana serigne khadim mbay ci longor serigne mustapha mbay omi ci dakar touba mbay fofé ci mariana marché mam diara soda mbay rak sike fatou ci daru kudos serigne khadim mbay fati ci daru kudos soxna ko du ndjay dom sike fatou serigne khadim touré ci dakar serigne mo touré ci dakar ñoy yek le fatou soxna ñoba mbay
soxna ñoba mbay demb ci alxames la fatou touba madiana tay lañ koy wajal bu fukki waxtu jotté ci touba daru kudos a penchum serigne soybu tay it lañ ko fasiyene denc ci touba baqiya ñaan git tay jël ko fasiyene mal ci touba madiana jom ñaar fu kat la mon mi ngi bay ko ci télé centre mamba la jaxati khassayit touba ñaari bay fall serigne khadim say mom serigne cheikh say serigne modou sar ci daru gey serigne stek c3s ci dakar amar ndongo ci ndian ndongo bolé mbay ci castor abdullah khat mbay rak ci fatou ndiaye mbay rak ci fatou ndak mbay max ci fatou serigne abdourahman si fofé ci khata mbacci ndiaye ci mbuya modou sek ci marine ñoy yek le fatou soxna ndioba mbay soxna ndioba mbay demb ci alxamis le fatou touba madiana dañ ko wajal tay ci aljuma ji bu fukki waxtu jotté ci touba daru khudos penchum serigne soybu tay it lañ koy denc touba baqiya ñaan git tay lañ ko fasiyene mal ci touba madiana juroom ñaar fukki at lamon mi ngi baye ko ci télé centre mamba la jaxati khassayit touba ñaari bay fall serigne ndiaye ci sam elachi abibou ndiaye ci ñaari pono Seigne Cheikh Ndak Ndiaye Pofé ci Paris Elachi Bolle Ndiaye ci Touba Serigne Ousmane Ndiaye ci Touba Bayal Ba Serigne Alawa Gadjaga ci Niamal Serigne Dame Touré Pofé ci Touba Sam Soxna Mati Mbay ci Ndian Ndongo Serigne Ndongo ci Dakar Soy Mu Mbay ci Daru Kudos Soxna Thialé Mbay ci Garage Daru Soxna Fat Gaye ci Daru Kudos Serigne Aliou Seck ci Daru Minam ñoyek le Fatou Soxna Ndioba Mbay Soxna Ndioba Mbay alxames demb la fatou touba madiana dañ ko wajal tay ci aljuma ji ci touba daru kudos penchum serigne soybu tay it lañ koy denc touba baqiya ñaan git tay lañ ko fasiyene mal ci touba madiana juroom ñaar fukki at la mon mi ngi bay ko ci télé centre mamba la jaxati khassayit touba ñaari bay fall serigne bassirou jenn jeewriñu serigne nar jenn ci touba serigne elimane ciaw ci medina tion mam siki fatou serigne moustapha mbaye jangale manam maître maçon la won di basique fat touba penchum bay wad a serigne moussa dieng bay mam siki fatou ci cherif ka serigne soybu mbay ci palmeo di basique fatou soxna ndagu dieng di mam siki fatou ci mboro serigne gore ciao di mam siki fatou momit nek ci njangan serigne saïd mbay momit nek ci geje way bu dakar serigne bar mbay ci daray palmeo soxna mbalo mbay di badjan siki fatou ci nganju soxna ayde dieng ya siki fatou daru salam soxna nagay ciao ya siki fatou ba penchum bay wad soxna ndumbe bar a touba penchum bay wad serigne tala mbay rak siki fatou serigne diallo mbay di maître maçon ci touba penchum bay wad soxna mam jaara dieng a touba penchum bay wad soxna lon siki fatou serigne modou mbay ci touba penchum bay wad